go tsamaketse jalo a mino monnate tle motho a etse nna di le nne di sa tsena jalo ke sepe mo bogareng Will Downing ke masaitseng monnona botle bo bokalo mo merengeno ya mino ona re lo are the love we share me re re tsere jalo Eric Gable mo shimo nona na le di plaide di pemna ka rotisa ke le di jalo fa o ka nna ntse o reetsa jalo mino wa gagwe le ntswela gagwe o ka iphitlela jalo o le mo mathateng o rotisa jalo ke le di ntle di dipolelo dipe ke Eric Gable o na tlhagile jalo ka straight from my heart ke itakere o mo ratile jaaka le nna ke mo ratile mme ra be re tsere jalo Gladys Knight ana jalo le Dionne Warwick ga mmago jalo le Betty LaBelle ba tlhagile jalo ka mmino monate ba re superhuman mme kwa tshimologong ka kwama ra simola jalo four pack ya rona jalo ka Atlantic Star ba tlhagile jalo ka na Secret Lovers ke itakere o di ratile tlhe motho a etsho jaaka le nna ke di ratile a re tse jalo the songstress ba sa diona ke mo rata bobe le ene nna fa o ka mo reetsa o ka rothisa ke ledi ntle le dipolaelo dibe you bring me joy